0: E anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai.
1: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.